cosi, cosi, cosi, cosi, dale, cosi, cosi, cosi, pil, pil, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi, cosi,